vent'anni me n'andai, ma che prezzo lo pagai cantando. Non fa tanto male, sai, se consideri i tuoi guai cantando. Ed è molto più carino